0: chiama da laccia per le manga. Tiro chiglia delle cianiche.
1: Ci picagli di che trahena.
0: E la chipi con buia piden.
1: Parciupendi faccia buia.